0: cacciuta poi.
1: Treviso il Dallamo.
2: Scrivano qui, ma di un soccorso
1: gnivno. E infine, Sodom Q Radio, a Magyar Zene Rádiója.

disco di gioioi, ne mi sa sa poi, belle vite in porta le piccoline. Altri ricosa corcio i scecchi, chi se no sa le ghigne penerrei. Disco di gioioi, ne mi sa sa poi, belle vite in porta le ghignoline. Su, osami su, io osami io, sogno di chi scolagno i